0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Kiss, Radio Kiss.